guidò il vermaluccico e tira forte il vento. Su una via Caterasa, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così scarice la voce e ricomincia.

potenza della lirica. Dove ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Patricia, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation.